0: 接洽咧就係可以接洽，不過就啊，
1: 咁我哋明白嘅，當然係非財不行啦。啊，唔知需要幾多銀兩咧？
0: 衙門裏頭嘅朋友咧都要受用嘅，咁我出到聲，個個都俾翻啲面。我睇啊，20两够噶啦，够噶啦。
2: 咩话？
3: 二十两
2: 咁多啊？
3: 咁老板，可唔可以同我哋讲下少啲得唔得啊？得唔得啊？
0: 呢啲系差唔多惯例噶啦，吓少极都唔少得几多噶啦。
1: 咁啦咁啦，如今天色都将近黑啦，我睇都赶唔切去噶啦。不如聽日再麻煩老闆你幫忙啦，好嗎？
0: 好好，咁唔阻幾位用膳啦，
2: 勞煩曬啦，
0: 慢慢啦，慢慢。
3: 徐兄，咁點算啊？我哋邊度有咁多銀兩啊？
1: 咁樣啦，攞曬我哋身上嘅銀兩出嚟，睇下有幾多先啦。
3: 哦，好啊，
2: 好啊，
3: 你數下數下，
2: 嚟嚟，等我數下。
3: 好好好，幾多幾多啊？
2: 一共只系得18两啫噃，
3: 18两。
1: 就算佢肯收18两，咁送晒俾衙门嘅朋友，就连我哋呢度嘅房租同膳食，都冇乜着落喎。
3: 咁点算好咧？
2: 系咯，点算好咧？
1: 咁样啦，听日由我同阿黄文焕兄去衙门嗰度投递公品，李兄同阿孙兄咧就去揾亲友嗰度借住啲银两翻嚟应急先。如果唔系，我哋就帮唔到杨奶母噶啦。
2: 好啦，就咁决定啦。嚟啊，各位，我哋食饭先。
3: 你快，你快。